0: ndorna
1: de tere ne so so a che da che zin che ya rang se rang la wang wi se la go cha che ni rang ke rang la nin je da rang ke rang ni xiang ji xiong gong zu ru sen kang chue di la do na nao di sen kang chue di jia zha wa xi bi de tang ke rang ni da de tang ke xie zu zhen ge

Tuba na batso, Kongo tsendam na, dingdui pe che chenwo gendar yun samche dingju xin de chenpo tabi, nyanji tsuba shire, Kongo tsubi layang par chewa pe che sabju rayang dang, dingdui tausar rayang ni ye chay da jayni dingrab sabzamche che chu ngombar shiyo. Tiena Kongo nyanji che mgun la tarwi tumu ma yin bi, yinwo chushou shire, xa la sindu linji na, Kongo tsendab che tangwi nyanji dingbi lishi che tol hulu ngong siru.

Tuwa na batso, tereng ke pejo lonti nyintili kong kanke lonti che nyujun siwe rayon shibie riza lintzin shichan da jajin yin. Lintzin di zandai tong nyintun shosho chingu kichungda yin. Ta ya mung.

Chubwa namazo, tada chi jia zingko zu pi linzin dana, pio jion lontri niti li kong kanke lontri jia, shudui rizza linzin sa jia tura shiba tiri. Tirenka rizza chiti linzin no,